usa se kago siang a usa album ke go tlhin Charles Queen Elizabeth Ngarese ke sa tsara mang eng a the queen of the Ngai a Chinese volume 1 sa ka ga se Ngai a Chinese ke amde le di album e ho ba sengre tsamo ke di se ho di si tola go tlo dira tsamo se oro